0: bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: SRF 1 Nachtclub.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.